lanu sori oku o di cheriko agbara lohun po agbara chesu po oba to lanu sori oku o di cheriko agbara chesu po agbara lohun po oba to lanu olanu sori oku oba to wo di cheriko agbara jesu po agbara olorun po olanu sori